0: That looks like it could have been an impromptu performance from the Croatian military contingent here.
1: Santo Padre, I fedeli di lingua italiana desiderano esprimere filiale affetto, sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero
0: apostolico.
1: A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
2: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
0: Warm welcome to the Italian-speaking pilgrims.
2: In particolare saluto I cresimati della diocesi di Forlì Bertinoro. Accompagnati dal vescovo Sua Eccellenza Monsignor Livio Corazza.
0: Monsignor Livio Corazza.
2: Assieme ai loro sacerdoti e ai catechisti.
0: And catechists.
2: Accolgo con affetto I fedeli dell'unità pastorale delle parrocchie della diocesi di Latina Terracina Sezze Priverno, come pure gli assistenti ecclesiastici della Fondazione Aiuto alla Chiesa che soffre. Cari fratelli e sorelle, siamo stati creati a immagine di Dio. Impegniamoci a promuovere e difendere la dignità dei figli di Dio, la luce e la forza del Vangelo. Il mio pensiero va infine agli anziani,
0: elderly,
2: ai giovani,
0: young,
2: ai malati
0: sick,
2: e agli sposi novelli.
0: Yesterday. And a round of applause
2: Ieri
0: for the newlyweds.
2: Abbiamo celebrato la
0: Yesterday,
2: festa
0: we celebrated
2: della
0: the liturgical feast
2: della Beata
0: of the Nativity
2: Maria.
0: Of the Blessed Virgin Mary.
2: Il suo esempio
0: May her example
2: e la sua
0: and her maternal intercession
2: ispirino
0: inspire
2: e accompagnino
0: and guide
2: la vostra vita.
0: Your lives.
2: A tutti la mia benedizione.
0: My blessing to all. This is the Our Father in Latin.